0: Radio City.
1: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
0: Non stop.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria del PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio. La nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Ken e Frattesi. A inizio ripresa perla di Olise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto. A più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano 2 video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Moteghi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis, Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero 1 del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius. Dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità, il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto. Non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi. Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA, rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai, partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo, terzo Hajar che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo, scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hammam al-Hammami, è umanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano 2 feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul Ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6-6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota umanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina. Di questi, 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro. Per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis: Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1. Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre due caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno e accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Cranmontana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0-6-3. Ora il numero uno del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hammam Al-Hammami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv, operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo il sindacato di Inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada. Lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Grandi cortei e manifestazioni oggi in Spagna per il diritto alla casa con l'ombra sempre più pressante dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Scontri tra manifestanti e polizia sono stati registrati a Valencia. Sarebbe Hammam Al-Hammami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Il GIP di Caltanissetta ha archiviato il filone di inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev, intanto, torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino, affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene

0: ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio, serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio, la nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Ken e Frattesi. A inizio ripresa perle di Olise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Ajar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano due video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il Ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al Ponte Sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky. Mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca. Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP, Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano. Lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero uno del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito tre persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri due che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordini impegni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto. Non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi. Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo, terzo Hajar che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo, scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hammam al-Hammami, è umanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano due feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota umanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati due post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese del Made in Italy fornendo nuovi dati. Nello specifico, l osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri ucraini che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo, mentre è stato nuovamente violato lo spazio aereo della Lituania. Forti esplosioni sono state udite nella capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi. Diversi media della regione attribuiscono le deflagrazioni ad attacchi dell'aviazione saudita. Sono state almeno 5 le esplosioni udite, mentre due caccia sganciavano missili sulla capitale. Ora in Italia, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno e accusato di detenzione di materiale con istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali con finalità di terrorismo e detenzioni di armi clandestine. La strage di Crans-Montana, Jacques Moretti sarà sottoposto a una perizia psichiatrica mentre resta detenuto nel carcere di Sion con l'accusa di aver aggredito la moglie Jessica. La decisione è stata presa dalla procura del cantone del Vallese. Sasha Zverev torna ai quarti dell'ATP 500 di Pechino per la sesta volta in carriera. Tutto facile per il tennista tedesco che ha battuto la wildcard cinese Shungen Shang, numero 250 al mondo, con lo score di 6-0-6-3. Ora il numero uno del tabellone affronterà al prossimo turno Novak Djokovic. È tutto, al prossimo aggiornamento. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Donald Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto anche che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Intanto è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti. Decine di migliaia di persone in piazza a Madrid e in altre città della Spagna per il diritto alla casa, all'indomani della bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Alla manifestazione a Valencia, scontri con la polizia davanti al Palau de les Arts, dove si svolge un congresso sugli investimenti immobiliari. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. E allarme salmonella dopo la riunione della Task Force Nazionale del 30 settembre sui numerosi focolai registrati in Puglia, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia e attribuiti al consumo di pomodori freschi contaminati. Un 2026 da ricordare e soprattutto davvero promettente quello di Davide Piganzoli. L'azzurro trionfa al Giro dell'Emilia con un'azione spettacolare a poco meno di 5 km dall'arrivo e con l'aiuto del compagno di squadra Jorgensen riesce a mantenere un margine di poco meno di 20 secondi prima dell'ascesa finale su San Luca, dove arriva a braccia alzate. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buonasera, bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Sarebbe Hammam Al-Hammami, omanita di 29 anni, il copilota del presunto attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv, operato da Fly Dubai dello scorso 30 settembre. Secondo quanto riferito dal procuratore generale emiratino, l'uomo stava pianificando un atto terroristico. Grandi cortei in Spagna per il diritto alla casa, mentre si fa sempre più pressante l'ombra dello sciopero generale. Sono stati almeno 70.000, secondo la prefettura, i partecipanti a una manifestazione oggi a Madrid. Secondo il sindacato di Inquilinas, in piazza circa 500.000 di persone. Caro carburanti, in 6 giorni, sulla scia degli sconti avviati da Eni, IP, Kuwait e Tamoil, il prezzo medio del gasolio è sceso oggi sulla rete ordinaria di 13 centesimi, che salgono a 18,9 in autostrada. Per la benzina il calo è di 10,7 centesimi sulle strade e di 18,8 centesimi in autostrada, lo calcola il Codacons. Endorsement di Matteo Renzi su Mario Calabresi come sindaco di Milano. Lo vedrei benissimo, ha riferito il leader di Italia Viva, introducendo lo stesso giornalista alla Leopolda durante un dibattito nel quale Calabresi ha affrontato alcuni temi legati al suo libro in un confronto diretto con Lisa Noia. Quest'anno, il 4 ottobre, festa di San Francesco, torna festività nazionale e anche se cade di domenica, la maggior parte dei lavoratori vedrà comunque un aumento di stipendio in quanto festività non goduta. Per chi lavora, quota per la festività cadente di domenica e pagamento delle ore lavorate con la maggiorazione festiva.

0: come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi avvenute nel 92. Si è conclusa oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un Presidente della Repubblica Italiana. Il Capo dello Stato ha parlato dal Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e unione. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai. Lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo. Sasha Zverev intanto torna ai quarti all'ATP 500 di Pechino. Affronterà Novak Djokovic. Era l'ultima notizia dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa, anche se per quest'ultima lo spazio viene ridotto rispetto alle previsioni. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Giuseppe Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato dopo le parole della segretaria della PD Schlein. Abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Affronterò le primarie con spirito unitario, non consentirò che diventino un duello rusticano tra leader, dice poi Conte. Sarebbe disastroso. La cronaca: il Tribunale di Torre Nunziata a Napoli ha condannato tutti e tre i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, sempre in provincia di Napoli. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà mano alle sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. Il tycoon, prima di partire per l'Alabama, ha elogiato l'Europa. È stata eccezionale. Trump infine ha confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel, affermando che tale misura non è mai stata realmente presa in considerazione. Siamo al calcio. Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l'impresa è stata sfiorata. Grazie ad una prestazione coraggiosa l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel gruppo 1 della Lega di Nations League, dopo il KO rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olis. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Il ministro Giorgetti, predicando prudenza, ha annunciato uno scostamento da circa 29 miliardi in 2 anni, equamente ripartiti tra energia e difesa. Conte sfida Schlein sulle primarie per scegliere il leader della coalizione. Credo a questo punto che non ci siano alternative, ha detto il presidente pentastellato. Dopo le parole della segretaria PD Schlein, abbiamo il doppio dei voti, non è che uno vale uno nell'alleanza. Il Tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato tutti e 3 i sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022, dopo 3 interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane e metterà a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. Lo ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente della G7 sull'argomento. L'Europa è stata eccezionale, ha commentato Trump prima di partire per l'Alabama, confermando che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Siamo al calcio. La nazionale di Mancini dà continuità alla buona prestazione di Bursa e ferma Saint-Denis la Francia sull'1-1 al termine di una gara in cui la squadra di Zidane ha avuto il predominio, ma gli azzurri hanno saputo rendersi pericolosi con Kane e Frattesi.

0: Ripresa per la Diolise su punizione, ma l'Italia non demorde e trova il pari con Bastoni. Donnarumma salva gli azzurri che in superiorità numerica ci provano, ma finisce 1-1. Ed è tutto. A più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. Almeno 5 palestinesi sono stati uccisi ed altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio ad ovest di Gaza City. È intanto atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. La guerra tra Iran e Stati Uniti finirà dopo le midterm, a dirlo è stato Donald Trump durante un comizio in Alabama, ribadendo che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Il presidente americano è tornato poi a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il Partito Repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Lo ha comunicato il sindaco della capitale ucraina Klitschko, che nelle ultime ore aveva dichiarato che Kiev si trova in una situazione drammatica. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di finanza pubblica e relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto per la difesa e l'energia. Tira il freno il ministro dell'economia Giorgetti, sarà una manovra prudente. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes è il più veloce nelle terze libere a Sepang, poi il Red Bull di Verstappen e Agar. Dietro le Ferrari, Leclerc è quinto, Hamilton sesto. Alle 10 si andrà a caccia della 16ª pole position del Mondiale 2026. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Alcuni media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui spuntano 2 video che richiamano all'incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Attacchi russi hanno colpito un importante ponte di Kiev, il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Putin è senza regole, vuole che gli ucraini lascino Kiev, dice Zelensky, mentre l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, avverte: dobbiamo prepararci a possibili attacchi da Mosca, Putin vuole spaventarci. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk in Siberia. 200 persone finiscono in quarantena. La vittima, secondo i media locali, sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. Potrebbe aver contratto la malattia a causa della rottura di una provetta. La MotoGP Marc Marquez continua la sua rincorsa alla leadership nel mondiale ed esulta subito nella sprint race di Motegi, teatro del GP del Giappone. Lo spagnolo fa sua la prova del sabato, che viene contraddistinta dalle polemiche per la penalizzazione di Martin e Bastianini nel finale. I due chiudono terzo e quarto, perdendo una posizione a tavolino, con Moreira secondo. È tutto, a più tardi.
1: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, è quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone in arrivo dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi in cui rifugiarsi in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare bombe o sabotare servizi pubblici essenziali. Arrestato a Roma con l'accusa di terrorismo un anarchico italiano, contestato anche il ferimento di un funzionario della Digos durante il corteo del 18 aprile scorso per Alfredo Cospito. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera poco dopo le 20, il 26enne che domenica scorsa a Reggio Emilia ha aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Tennis: Matteo Arnaldi saluta il Japan Open, sconfitto al secondo turno dal numero 1 del seeding Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6-6-1. Ora spazio a Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale a Tokyo per la prima volta in carriera. Il romano sfida il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino. Un drone proveniente dalla Bielorussia ha violato lo spazio aereo lituano, lo ha comunicato in mattinata il servizio di crisi del governo di Vilnius. Dopo aver invitato la popolazione a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità, il servizio di crisi ha fatto poi rientrare l'allarme. Si è ucciso in carcere, trovato impiccato in cella ieri sera il 26enne che domenica a Reggio Emilia aveva aggredito e ferito 3 persone a lui sconosciute ad un distributore di benzina. Il giovane aveva colpito prima una donna con un cacciavite, poi aveva investito gli altri 2 che si erano avvicinati per fermarlo. Risultava in cura al centro di salute mentale. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare treni e assaltare carceri. L'uomo, italiano e conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Il numero 1 al mondo, alle prese con un problema al ginocchio destro che non ha ancora risolto del tutto, non gioca una partita dallo scorso 12 luglio, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Zverev. È tutto, ma più tardi. Un saluto dalla redazione. Circa 14,4 miliardi di risorse nel biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia per l'energia saranno destinati a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture. È quanto si legge nella relazione al Parlamento sul ricorso alla clausola di salvaguardia. E intanto, nonostante la decisione di Eni e di altre compagnie petrolifere di fissare per ottobre un tetto ai prezzi di benzina e diesel, il conto per famiglie e imprese resta pesante. Secondo le stime della CGA rispetto allo stesso mese del 2025, la maggiore spesa arriverà a circa 1,1 miliardi di euro. Roma e Milano, le città più colpite. Il copilota ha tentato di compiere un atto di terrorismo, così il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti sugli sviluppi delle indagini dopo quanto accaduto mercoledì a bordo del volo Fly Dubai partito dagli Emirati e diretto a Tel Aviv, ma costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Formula 1, Max Verstappen torna in pole dopo 15 gare e lo fa a Sepang, dove si recupera il GP del Bahrain. L'olandese partirà in prima fila con la Ferrari di Lewis Hamilton secondo, terzo Hajar che però sconterà una penalità di 5 posizioni e passa ottavo, scala terzo Antonelli, poi Leclerc e Norris. Russell partirà settimo, il GP domani alle 9. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiama Hammam al-Hammami, è umanita, 29 anni e pianificava un atto terroristico, motivo per cui ha cercato di far schiantare il volo Fly Dubai diretto in Israele. È quanto emerge dall'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti. L'aggressore era stato interdetto a volare dall'Oman per sospetta radicalizzazione. Mosca torna ad esortare i diplomatici e gli stranieri presenti a Kiev a lasciare la città, avvertendo che le sue forze continueranno a sferrare massicci attacchi di rappresaglia contro la capitale ucraina. Intanto si registrano 2 feriti a Kiev in seguito all'attacco russo sul ponte Nord. Si conclude oggi la visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico insieme al Principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni ad essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fornito nuovi dati sugli effetti del price cap sui carburanti, entrato in vigore lunedì 28 settembre. Secondo l'Osservatorio Prezzi Carburanti, sono stati oltre 10.000 i distributori che hanno aderito al prezzo fisso per benzina e gasolio. Tennis slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L'azzurro alle prese con un problema al ginocchio destro ha annunciato sui social che salterà il Masters 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Intanto, dopo Arnaldi sconfitto da Alcaraz, anche Matteo Berrettini viene eliminato negli ottavi dell'ATP 500 di Tokyo. Il romano perde 7-6, 6-1 contro il paraguayano Vallejo. È tutto, a più tardi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. C'erano immagini di matrice terroristica sui social di Hammam al-Hammami, il copilota umanita di 29 anni sospettato del tentato attentato di mercoledì sul volo da Dubai a Tel Aviv. La CNN ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome sono stati pubblicati 2 post a 9 ore dall'incidente. Un 21enne italiano, studente universitario, è stato arrestato a Salerno con l'accusa di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l'uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine. Il giovane era già noto per truffa e porto illegale di armi. armi. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap per i carburanti, lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornendo nuovi dati. Nello specifico, l'osservatorio del Mimit ha rilevato 20.141 distributori per la benzina, di questi 10.413 tenevano il prezzo sotto i 2 euro al litro, per quanto riguarda il gasolio, prezzi al di sotto dei 2,20 euro al litro. C'è comune convinzione della indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco, nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Il tennis, Jannik Sinner rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, lo ha comunicato lui stesso sui social. Si complica dunque ulteriormente per l'azzurro l'obiettivo di mantenere il numero uno al mondo, incalzato da Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Mosca ha lanciato un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte di Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi al ponte Sud. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52,2% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Mimit. Il governo vede la possibilità di chiudere la procedura europea per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia già sulla base dei risultati di bilancio del 2026. È quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica trasmesso alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio. Oppressa, controllata e privata persino della possibilità di imparare la lingua. È il quadro di violenze e prevaricazione subito da una donna marocchina per mano del marito che, in provincia di Bologna, è indagato per maltrattamenti. Il GIP ha disposto il braccialetto elettronico. Formula 1, Max Verstappen si è preso la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang, in Malesia. Nelle qualifiche, l'olandese della Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Radio City Story.
3: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
2: ogni ora.
3: In Radio City Story.
2: Radio City Story.
3: Radio City Story.
2: Radio City Story.

0: 6:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 6:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Decine di migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. A Madrid una marea umana per la cosiddetta protesta delle chiavi con slogan contro gli speculatori e richieste di sciopero generale. Gli alleati della maggioranza frenano intanto Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sulla casa. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi degli affitti. Mosca conferma di avere attaccato il ponte Severny, il ponte nord di Kiev sul Dnepr, sostenendo che fosse usato per il passaggio delle truppe ucraine. La Russia invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di avere adottato una nuova dottrina che estenderebbe gli attacchi a un numero maggiore di obiettivi civili e annuncia un aumento degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Per continuare a resistere all'invasione, l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di altri 70 miliardi di euro. Siamo all'economia. Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando il corrispettivo in denaro di 25 centesimi per azione. Ma avverte che l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno solo dei 3 punti del progetto dell'amministratore delegato Lovaglio indicati da Intesa. La politica, dalla Leopolda, Renzi risponde a Conte: non servono garanzie, parliamo del merito, e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Sul fronte della manovra, il leghista Borghi invita il governo a essere più coraggioso sui conti e a non inseguire a ogni costo il deficit sotto il 3%. La cronaca, nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco. La difesa di Alberto Stasi, dopo la scoperta di 2 esiti negativi successivi ad analisi che avevano dato risultato positivo su un campione prelevato dal pedale della bici, annuncia altri elementi a disposizione. Uno di questi, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore e non riguarda le indagini del 2007. Intanto la procura di Pavia prosegue la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai e rinuncia all'intera trasferta asiatica. L'azzurro è fermo dalla vittoria a Wimbledon di luglio e si complica la corsa per mantenere il numero 1 al mondo. Alexander Zverev può superarlo vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone ne manterrà condizioni di tempo stabile anche nella giornata di domenica, quindi poche novità. Tempo stabile assolato ovunque ancora per qualche giorno, fino al 6-7 di ottobre, quando un peggioramento più incisivo porterà una lieve flessione delle temperature e il ritorno delle piogge, clima comunque che si manterrà mite. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry. Oggi domenica 4 ottobre. Le stelle dicono: Ariete. Giove e Venere dal segno amico del Leone vi invitano ad occuparvi di affari di famiglia un po' delicati, ma se saprete essere saggi e lungimiranti non avrete difficoltà. Rifletteteci. Toro, Mercurio, Marte e Luna positivi vi infondono coraggio nelle decisioni professionali. Siate audaci. Gemelli, Venere continua il suo cammino nel segno amico del Leone, pertanto la vita affettiva continuerà ad essere appagante e anche nel lavoro riceverete conferme importanti per il vostro impegno. Cancro, bene il lavoro, sereno il dialogo amoroso. Leone, Giove e Venere sempre nel segno vi rendono ottimisti e fortunati, anche se alcuni di voi potrebbero faticare a sentire i benefici di un così favorevole passaggio astrale. Vergine, sempre bene il lavoro grazie a Mercurio positivo. Potrete cercare di consolidare anche il dialogo di coppia, favorito da una buona luna. Bilancia, il cielo dei sentimenti continua ad essere sereno grazie a Venere in buon aspetto, ma con la luna e Mercurio dissonanti potreste apparire un po' freddi e distaccati. Approfittate della serata per un piacevole chiarimento. Scorpione, anche oggi la luna sarà positiva e proteggerà particolarmente i progetti lavorativi. Amore un po' incostante. Sagittario, il vostro naturale ottimismo continua ad essere alimentato da alcuni astri benevoli. Bene il lavoro, benissimo l'amore. Capricorno, giornata con qualche complicazione lavorativa possibile per Mercurio e Luna ostili. Non lasciatevi prendere dallo sconforto. Presto le vostre ambizioni potranno essere soddisfatte. Acquario, nonostante l'opposizione di Venere saprete trovare motivo di appagamento, soprattutto nel settore professionale. Siate fiduciosi. Pesci, la Luna positiva favorirà il buon andamento di questo giorno, che sarà sereno soprattutto nell'ambiente lavorativo. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terra ancora una buona giornata.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
6: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
5: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.

0: Le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine, e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'Assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei 3 punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura. Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero 1 del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week. Il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: sessi.
1: I love Radio City.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
1: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 001050. SAS Autogru.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 9:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Raifol, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
8: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

0: Love Radio City.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
12: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Ormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Arez, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trakaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marche ha soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
3: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'anticiclone manterrà condizioni di tempo stabile anche nella giornata di domenica, quindi poche novità. Tempo stabile assolato ovunque ancora per qualche giorno, fino al 6-7 di ottobre, quando un peggioramento più incisivo porterà una lieve flessione delle temperature e il ritorno delle piogge. Clima comunque che si manterrà mite. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
7: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
6: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
7: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
6: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 11:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti. Il drogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal cardinale Zuppi. Poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
10: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
11: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Non so. 2002.

0: Love Radio City.
1: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
2: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
1: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
2: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
1: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese.

0: Le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
3: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
3: Centri odontoiatrici Remotti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
5: Ogni giorno

0: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
1: City 90.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

0: Le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori. E solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primo oro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008. Ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvoracek, bronzo. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 12 04. FabrizioRemotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
7: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario e di sangue non ce n'è mai abbastanza.
8: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
7: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
8: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Hai mai pensato che la vita di una persona può dipendere dalla rapidità di una trasfusione di sangue?
4: Ecco perché servono i donatori di sangue. Se hai compiuto 18 anni, vieni a donare il tuo sangue presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
3: È facile. Basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare una donazione.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
12: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
13: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: Le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel termine alla Bossa di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna due persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con un'ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Non so. 2004.

0: Love Radio City.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
5: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
6: Tranquilla, andiamo da Globo.
5: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini. Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
7: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
8: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 16:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Patti Marina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato. 0142 63 656. Euroedil.it.
2: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest, condizioni di tempo stabile per quest'ultimo giorno del weekend, fatta eccezione per annuvolamenti irregolari che saranno più frequenti su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, però alternate a schiarite. Condizioni quindi soleggiate per gran parte, con temperature oltre media fino alle giornate del 6-7 di ottobre. Qui avremo un peggioramento più incisivo che riporterà le piogge ma anche un calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure,
4: in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
10: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
9: Davvero comodo!
11: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: Nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Non so. 2017.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Oggi ho deciso di andare a donare il sangue perché mi piacerebbe sentirmi utile.
7: È facile, basta telefonare dalle 11 alle 13 al numero 0143 332865 e prenotare la tua donazione.
6: Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi. Vedrai, dopo ti sentirai meglio.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto è avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata alla 118. Mondiali di judo: Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per loro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaigian. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
0: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.

0: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114 Emergenza Infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
3: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City Non Stop Chart, i numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.
2: City 90.

0: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 17:59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte Nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Ghielsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dal

0: Ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Clermont-Tonnaz parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis: Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
5: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
6: Radio City, tutto il meglio in un solo appuntamento.
7: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo, ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114-114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reversion. Ottica, optometria e audio. Apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion. Dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.

0: Le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
0: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Le Maldive, i 5 subitaliani sono morti per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo. La giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo in chiusura, spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia. Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto, a più tardi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
0: Radio City. Tutto il meglio in un solo appuntamento.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Non so,

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Su tutto il comparto di nord-ovest, condizioni di tempo stabile per quest'ultimo giorno del weekend, fatta eccezione per annuvolamenti irregolari che saranno più frequenti su Piemonte occidentale e Ponente Ligure, però alternate a schiarite. Condizioni quindi soleggiate per gran parte, con temperature oltre media fino alle giornate del 6-7 di ottobre. Qui avremo un peggioramento più incisivo che riporterà le piogge ma anche un calo termico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
7: Ci sono bambini che non riescono a dire quello che sta succedendo. Ma un silenzio, un cambiamento, una paura possono dire molto. Se vedi, senti o sai qualcosa, non voltarti dall'altra parte. Chiama 114 114. Emergenza infanzia. Il tuo aiuto può fare la differenza. Orizzonte sicuro. Proteggere un bambino riguarda tutti noi. Un'iniziativa del Comune di Novi Ligure, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Love Radio City.
1: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
2: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
3: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
4: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
2: Domani chiamo.
3: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
4: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi è lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub-italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese. Manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Cristian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: Ami la tua casa e i tuoi spazi? Oggi renderli più eleganti e raffinati è semplicissimo. Euroedil ha in pronta consegna oltre 200 modelli di ceramiche delle migliori aziende italiane, tutte scontate dal 50 al 70% e sino all'80% su alcune forniture. Imperdibile, vero? Vi aspettiamo nello showroom Euroedil di Mirabello Monferrato, 0142 63 656, euroedil.it.
5: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
3: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
5: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
4: Oggi sono qui perché il mio sangue è necessario. E di sangue non ce n'è mai abbastanza.
5: Perché l'urgenza è sempre dietro l'angolo.
4: Perché tu non lo sai, ma qualcuno aspetta il tuo sangue e non c'è tempo per aspettare.
5: Prendi un appuntamento telefonando dalle 11 alle 13 al numero 0143-332865 presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Novi.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogru.com.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

0: Le 21 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Love Radio City.
1: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
2: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
1: Davvero comodo!
3: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 22 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: sola. Siempre toca llega.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Mezzanotte e un minuto.
1: Ogni giorno, ogni ora, solo grandi successi. Radio City.
2: Let's go.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.